0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Un'ondata di caldo record sta travolgendo l'Europa. In Francia si registra la giornata più calda dal 1947 e si contano già 40 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. Temperature massime storiche anche in Gran Bretagna, Italia e Spagna, dove la colonnina di mercurio ha superato i 45 gradi. L'AFA non risparmia la Croazia, dove il picco è atteso fino alla fine del mese, pur senza superare la soglia dei 40 gradi. Per le prossime 48 ore, il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un'allerta meteo rossa per caldo intenso che interesserà in particolare le regioni di Fiume, Spalato e Ragusa. Con la prima ondata di caldo e allarmi incendi in Croazia, massima allerta in Istria, Dalmazia e nel Quarnero. I vigili del fuoco invitano alla massima prudenza, vietato accendere fuochi all'aperto o gettare mozziconi. Per ogni avvistamento chiamate subito il 193 o il 112. Cambiamo argomento. Al via da questa mattina le iscrizioni alle scuole superiori. Gli studenti hanno tempo fino a venerdì 3 luglio per presentare le domande di iscrizione e scegliere tra i percorsi di studio disponibili, che quest'anno contano ben 7 nuovi indirizzi. Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 7 luglio. Il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione oltre 47.000 posti in poco più di 2.000 classi. Ad attendere l'esito sono i 38.000 studenti che hanno appena concluso l'ottava classe, un dato in calo di circa 950 ragazzi rispetto all'anno scorso, che ha portato al taglio di 20 classi nel piano scolastico nazionale. Per lo sport, la Croazia rialza la testa ai mondiali. A Toronto la squadra di Dalic piega Panama 1-0 e riscatta il KO con l'Inghilterra. Decisivo un gol in avvio di ripresa del neoentrato Budimir. I biancorossi festeggiano anche le 200 presenze in nazionale di Luka Modric. Ora i sedicesimi sono più vicini. Nell'ultimo match del girone contro il Ghana basterà probabilmente un pareggio per strappare il pass. Intanto oggi ultima giornata dei gironi, riflettori puntati alle 21 quando si giocherà in contemporanea. Per il gruppo B in campo Bosnia ed Erzegovina contro Qatar, mentre per il gruppo C c'è la super sfida tra Scozia e Brasile. Nella notte toccherà poi ai padroni di casa del Canada impegnati contro la Svizzera e al Messico che davanti al proprio pubblico affronterà la Repubblica Ceca. Vediamo il meteo. Alle 10 a Fiume si registrano 30 gradi dopo una minima notturna di 25. Umidità relativa al 49% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato. Nel corso della giornata, con l'aumento della nuvolosità locale, sono possibili piogge e rovesci, per lo più nell'entroterra. Soffia la bora da debole a moderata, mare da poco mosso a mosso. Le temperature massime lungo la costa tra i 32 e i 37 gradi, in Gorski Kotar tra 29 e 33 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno. Oggi è mercoledì 24 giugno, giornata mondiale dei datori di lavoro. A Fiume il sole sorta alle 5:14 e tramonterà questa sera alle 20:54. Con questo è tutto, prossimo appuntamento il notiziario delle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Proseguono a Zagabria le audizioni della Commissione parlamentare per la Costituzione per la nomina di 3 nuovi giudici costituzionali. Dopo i primi 5 colloqui di ieri, oggi la Commissione ascolterà i restanti 10 candidati. Sul fronte politico, il Partito Socialdemocratico ha fatto sapere che non ci saranno negoziati con l'HDZ per trovare un accordo sui nomi. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Ci spostiamo a Zara, dove si è consumata una tragedia nella notte. Un uomo di 51 anni è morto in ospedale a seguito di una violenta rissa in strada nel quartiere di Boccagnazzo. La vittima è Milan Dracia, ex consigliere comunale della HDZ, volontario della guerra patriottica ed esponente della minoranza serba locale. Sul posto la polizia ha arrestato l'aggressore, che si trova ora in custodia cautelare. Passiamo ora alla pagina internazionale con Isabel Vidaic.
2: Il segretario generale della NATO Mark Rutte incontrerà oggi alla Casa Bianca il presidente statunitense Donald Trump in vista del vertice dell'alleanza previsto a luglio. Al centro dei colloqui le aspettative di Washington per il summit e in particolare la richiesta americana di un rapido aumento delle capacità di difesa europee. Il vertice NATO si terrà il 7 e l'8 luglio ad Ankara e riunirà i leader dei 32 paesi membri. Invitato come ospite anche il presidente ucraino Zelensky. Rutte e Trump discuteranno inoltre delle crescenti tensioni all'interno dell'alleanza, dopo il mancato sostegno di alcuni paesi membri alla campagna militare statunitense contro l'Iran.
0: Andiamo avanti dalla sfera locale, svolta per i collegamenti marittimi nel nord Adriatico. È salpata da Kraljevica a Porto Re la nuova linea estiva ad alta velocità della Jadrolinija, battezzata Ponte del Quarnero. Il catamarano Silba collegherà la costa e le isole toccando Crikvenica, Senja, Bescanuova, Loparo, Arbe e Pago. Al momento sono previste 4 corse settimanali che diventeranno quotidiane a partire dal 10 luglio per alleggerire il traffico stradale e delle vacanze. Nuovo successo per lo scalo di Fiume: è entrato ufficialmente a pieno regime il primo collegamento ferroviario diretto tra il nuovo terminal container Rijeka Gateway e di Mola Zagabria e il mercato austriaco. Il treno merci viaggerà con cadenza settimanale collegando il porto fiumano con l'importante snodo logistico di Graz. Il servizio ha già fatto registrare il tutto esaurito per quanto riguarda le merci in esportazione. Terminiamo con il tempo: alle 12 a Fiume registrati 31 gradi. Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato con nuvolosità scarsa o moderata. Nel pomeriggio tuttavia assisteremo a un temporaneo aumento delle nubi che potrebbe portare a brevi piogge isolate o a qualche rovescio temporalesco, specialmente nelle zone interne dell'Istria. Continua a soffiare la bora da debole a moderata, mentre le massime di oggi toccheranno punte di 37 gradi. Per il momento è tutto, prossima edizione il GR delle ore 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio con voi Gianfranco Mixa. Un'ondata di caldo record sta travolgendo l'Europa. In Francia si registra la giornata più calda da quando esistono le registrazioni e si contano già 40 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. Temperature massime storiche anche in Gran Bretagna, Italia e Spagna, dove la colonnina di mercurio ha superato i 45 gradi. L'Afano risparmia alla Croazia, dove il picco è atteso fino alla fine del mese, pur senza superare la soglia dei 40 gradi. Per le prossime 48 ore il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un'allerta meteo rossa per caldo intenso che interesserà in particolare le regioni di Fiume, Spalato e Ragusa. Con la prima ondata di caldo e allarmi incendi in Croazia, massima allerta in Istria, Dalmazia e Quarnero. I vigili del fuoco invitano alla massima prudenza, vietato accendere fuochi all'aperto o gettare mozziconi. Per ogni avvistamento chiamate subito il 193 o il 112. Cambiamo argomento. Al via da questa mattina le iscrizioni alle scuole superiori. Gli studenti hanno tempo fino a venerdì 3 luglio per presentare le domande di iscrizione e scegliere tra i percorsi di studio disponibili, che quest'anno contano ben 7 nuovi indirizzi. Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 7 luglio. Il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione oltre 47.000 posti in poco più di 2.000 classi. Ad attendere l'esito sono i 38.000 studenti che hanno appena concluso l'ottava classe, un dato in calo di circa 950 ragazzi rispetto all'anno scorso, che ha portato al taglio di 20 classi nel piano scolastico nazionale. Proseguono a Zagabria le audizioni della commissione parlamentare per la nomina di 3 nuovi giudici costituzionali. Dopo i primi 5 colloqui di ieri, oggi la commissione ascolterà i restanti 10 candidati. Sul fronte politico, il Partito Socialdemocratico ha fatto sapere che non ci saranno negoziati con l'HDZ per trovare un accordo sui nomi. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Ci spostiamo a Zara, dove si è consumata una tragedia nella notte. Un uomo di 51 anni è morto in ospedale a seguito di una violenta rissa in strada nel quartiere di Boccagnazzo. La vittima è Milan Dracia, ex consigliere comunale dell'HDZ, volontario della guerra patriottica ed esponente della minoranza serba locale. Sul posto la polizia ha arrestato l'aggressore, che si trova ora in custodia cautelare. Passiamo ora alla pagina internazionale con Isabel Vidaic.
2: Il segretario generale della NATO Mark Rutte incontrerà oggi alla Casa Bianca il presidente statunitense Donald Trump in vista del vertice dell'alleanza previsto a luglio. Al centro dei colloqui le aspettative di Washington per il summit e in particolare la richiesta americana di un rapido aumento delle capacità di difesa europee. Il vertice NATO si terrà il 7 e l'8 luglio ad Ankara e riunirà i leader dei 32 paesi membri. Invitato come ospite anche il presidente ucraino Zelensky. Rutte e Trump discuteranno inoltre delle crescenti tensioni all'interno dell'alleanza dopo il mancato sostegno di alcuni paesi membri alla campagna militare statunitense contro l'Iran.
0: Svolta per i collegamenti marittimi nel nord Adriatico, è salpata da Kraljevica a Porto Re la nuova linea estiva ad alta velocità della Jadrolinija, battezzata Ponte del Quarnero. Il catamarano Silba collegherà la costa e le isole toccando Crikvenica, Senja, Bescanuova, Loparo, Arbe e Pago. Al momento sono previste 4 corse settimanali che diventeranno quotidiane a partire dal 10 luglio per alleggerire il traffico stradale delle vacanze.
1: Notizie locali.
0: Nuovo successo per lo scalo di Fiume. È entrato ufficialmente a pieno regime il primo collegamento ferroviario diretto tra il nuovo terminal container Rijeka Gateway e il mercato austriaco. Il treno merci viaggerà con cadenza settimanale collegando il porto fiumano con l'importante snodo logistico di Graz. Il servizio ha già fatto registrare il tutto esaurito per quanto riguarda le merci in esportazione. Per la cultura, nuovo appuntamento questa sera a Fiume con le notti estive fiumane. Alle ore 21 nel Parco degli Eroi di Tersatto andrà in scena lo spettacolo Dov'è Zrinski nel Parco degli Eroi, firmato da Carlo Hubak e Natasha Rajkovic. Partendo dalla celebre opera Nikola Šubić Zrinski di Giovanni Zajc, cantanti, attori e musicisti si muoveranno tra dramma e commedia in una forma teatrale non convenzionale capace di intrecciare il classico alla realtà contemporanea. Lutto nel mondo della cultura fiumana per la scomparsa di Zvonimir Fabianić, ex sovrintendente del teatro Zajc dall'85 all'87. Lo ha reso noto lo stesso ente teatrale, ricordando un uomo legato profondamente alla scena cittadina. Nel comunicato dello Zajc, Fabianić viene ricordato come un vero appassionato che viveva l'arte con calore e serenità. Si terrà questo pomeriggio a Trieste, presso il Circolo della Stampa, la presentazione degli atti del seminario Scuola di Formazione per un archivio della memoria. Il volume, curato da Gloria Nemez, raccoglie le buone pratiche di ricerca, raccolta e conservazione legate alle fonti orali, frutto di un incontro svoltosi a Rovigno. L'iniziativa, con inizio alle ore 17, è promosso dal Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria di Trieste. Sentiamo il suo presidente, Ezio Giuricino.
3: Questa è la seconda presentazione dopo la prima svoltasi qualche settimana fa al Centro di Ricerche Storiche a Rovigno, e a questa ne seguiranno, io credo, molte altre, tra cui una anche alla Comunità degli Italiani di Fiume. È un'importante iniziativa che raccoglie questo risultato di 3 giorni di studio sulla raccolta di testimonianze e di interviste con le regole disciplinari più moderne degli specialisti della storia orale. Grande è stato il contributo degli esperti dell'Associazione Italiana di Storia Orale a Rovigno. Da questa iniziativa è sorta la proposta di dare vita a un vero e proprio archivio della memoria, una rete per mettere in connessione tutti gli studiosi che si occupano di storia orale, di raccolta di fonti orali in Istria e a Fiume, nell'ambito delle nostre istituzioni, ma anche nell'ambito delle associazioni degli esuli in Italia e nel mondo, per offrire a studiosi e ricercatori la possibilità di attingere direttamente a fonti così importanti per la storiografia e la conservazione della memoria.
0: Ancora un'informazione per la viabilità a Fiume: la società Zeste Rijeka comunica che il sottopasso di Piazza Žabica rimarrà chiuso al traffico questa notte dalle 22 alle 5 del mattino per l'esecuzione di alcuni lavori. La circolazione sarà deviata sulle corsie superiori.
1: Lo spot.
0: Calcio. La Croazia rialza la testa ai mondiali. A Toronto la squadra di Dalic piega a Panama 1-0 e riscatta il KO con l'Inghilterra. Decisivo un gol in avvio di ripresa del neoentrato Budimir. I biancorossi festeggiano anche la 200ª presenza in nazionale di Luka Modric. Ora i 16esimi sono più vicini. Nell'ultimo match del girone contro il Ghana basterà probabilmente un pareggio per strappare il pass. Intanto oggi ultima giornata dei gironi, riflettori puntati alle 21 quando si giocherà in contemporanea. Per il gruppo B in campo Bosnia ed Erzegovina contro Qatar, mentre per il gruppo C c'è la super sfida tra Scozia e Brasile. Nella notte toccherà poi ai padroni di casa del Canada, impegnati contro la Svizzera, e al Messico, che davanti al proprio pubblico affronterà la Repubblica Ceca.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato con nuvolosità scarsa o moderata. Nel pomeriggio assisteremo a un temporaneo aumento delle nubi che potrebbero portare a brevi piogge isolate o a qualche rovescio temporalesco, specialmente nelle zone interne dell'Istria. Soffia la bora, da debole a moderata, mentre le massime di oggi toccheranno punte di 37 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 31 gradi con umidità relativa al 51% e alta pressione atmosferica. Domani prevalenza di sereno e caldo torrido. Nel corso del pomeriggio si registrerà soltanto un lieve e isolato aumento della nuvolosità, con una bassa probabilità di brevi piogge o passeggeri rovesci temporaleschi, confinati per lo più nelle zone interne dell'Istria. Sofferà la bora, da debole a moderata, alternata a maestrale e libeccio, con un mare in genere poco mosso. Le temperature subiranno un aumento rispetto a oggi, con massime decisamente calde. Si prevedono infatti tra i 33 e i 38 gradi sulla costa e in Istria e tra i 29 e i 33 gradi nelle zone montane. E con il meteo concludiamo l'odierno GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Il prossimo appuntamento con il programma italiano è domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.